0: Pěta.
1: Mozarte, slituj se.
0: Mozart, perdona mi. Il tuo assassino ti chiede perdono.